0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Sa dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà, quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre.

0: Radio Zadar.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.